0: purifica e vivifica. Alleluia.
1: Lux orta est justo et rectis corde letizia. Alleluia.
2: Dominus regnavit exultet.

Eccomi, suo corpo, il sangue, domino, senso, fiducibientibus nobis, in vitam aeternam. Domine Gesù Cristo, figli dei risultati, Padre, scoperante, Spirito Santo, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti